റേഡിയോ സുരഭി ശ്രോതലന്ദർക്ക് നമസ്കാരം. വി പ്രിയമൈന റേഡിയോ സുരഭി 107.9 FM HD3 അമേരിക്കാലോ തെലുങ്കു ദേശంలో വാണി ഫ്രം വാങ്കൂർ കാര്യക്രമാനിക്ക് സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം. പ്രതി ഗുരുവാരം സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പ്രകാരം ഉദയം 10 ഗണ്ടൽ നുണ്ടി മധ്യാഹ്നം 1 ഗണ്ട വരക്കു പ്രസാരമവുന്ന വാണി ഫ്രം വാങ്കൂർ അനേ കാര്യക്രമം ദ്വാരാ പ്രതി വാരം ഒക പ്രമുഖ വ്യക്തി ജീവിതാന്നെ പരിചയം చేస్తూ വാരി ചിത്രാലലോനി ఎన్నో అందమైన పాటలతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను మీ వ్యాఖ్యాత వాణి ఉప్పుల. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న ప్రముఖులు సప్త స్వరాలకు సౌందర్యం చేకూర్చి అమృత ధారల వంటి స్వరంతో శ్రోతల మనసులను మైమరిపింపజేసిన గాన సరస్వతి, సంగీత ప్రపంచపు మణిహారం, మన అందరి అభిమాన నేపథ్య గాయనీమణి శ్రీమతి పులపాక సుశీల గారి గురించి తెలుసుకుంటూ వారి చిత్రాలలోని పాటలను